0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

e vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Denari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:01.
0: Radio Biavet News, notizie,

0: Dalla democratica Pramila Jayapal è passata con 214 voti favorevoli e 208 contrari, grazie anche al sostegno di 4 repubblicani. Il provvedimento ha un valore politico ma non vincolante. Torniamo in Italia con la politica. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei minori. Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni anche quando è minorenne, spiega la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni su X. Netta è Lichlein. Ci rendiamo conto che hanno fatto un Consiglio dei Ministri senza affrontare per un'altra volta il problema della benzina, che è tornata a costare più di 2 euro. Questi sono i problemi concreti che gli italiani si aspettano che un governo affronti. Basta con la propaganda. Ora la cronaca: è stata fissata per il 16 settembre, davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano, l'udienza sulla richiesta di differimento facoltativo della pena presentata per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di 2 rapinatori e il ferimento di un terzo durante la rapina al suo negozio nell'aprile 2021. Roggero, 72 anni, è attualmente detenuto nel carcere di Milano Bollate. Chiudiamo con il calcio. Luka Modric continuerà la sua avventura al Milan fino al 30 giugno 2027. Il club rossonero ha ufficializzato il rinnovo del contratto del centrocampista croato, diventato punto di riferimento della squadra grazie alla sua esperienza e alla qualità dimostrata in campo. Modric proseguirà il percorso con la maglia numero 14 dopo una prima stagione chiusa con 37 presenze e 2 gol. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari.

Alimentari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: La prevenzione del tartaro. Chi possiede un cane deve farsi carico dell'integrità della dentatura del suo affezionato amico a quattro zampe, sin da cucciolo. Se non è attuata una corretta profilassi del cavo orale, non sarà infrequente che la bocca del nostro amico emani un odore sgradevole. La causa del problema, il più delle volte, è riconducibile a un'eccessiva presenza di tartaro che provoca la comparsa di infiammazioni gengivali, che vanno a mirare l'integrità strutturale del dente, con possibile sua caduta. Sono in commercio dentifrici per cani, che contengono principi ad azione antibatterica. È necessario procedere ad una pulizia giornaliera o almeno trisettimanale dei denti. È sempre importante chiedere consiglio al proprio veterinario, che valuterà se e quando effettuare una detartrasi professionale.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Good Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: La compagnia dei cani giova ai bimbi obesi.

0: bambini in sovrappeso potrebbero perdere qualche chilo di troppo solo possedendo un cane. È quanto afferma un gruppo di ricercatori della Deakin University di Melbourne. Secondo i ricercatori, la lotta all'obesità può essere vinta non solo con tanta frutta, verdura e attività fisica, ma anche giocando con il proprio fedele amico a quattro zampe. I bambini, infatti, che passano del tempo con Fido, hanno fino al 50% in meno di probabilità di avere problemi di sovrappeso o obesità. Per arrivare a queste conclusioni, i ricercatori hanno condotto una ricerca intervistando 1.100 famiglie che hanno bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni. Per i genitori che stanno cercando di far spegnere i computer, gli smartphone, i tablet e la TV ai loro bambini e farli uscire fuori a giocare, avere un animale domestico può essere una buona strategia.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Se hai un cane, vivi più a lungo. Secondo uno studio condotto in Svezia e pubblicato su Scientific Reports, per chi possiede un cane si riduce il rischio di morte del 33%. La ricerca condotta dall'Università di Uppsala è stata effettuata su un campione di oltre 3,4 milioni di svedesi di età compresa tra i 40 e gli 80 anni. Si è messo in evidenza che chi era proprietario di un cane aveva un rischio di morte più basso legato a cause cardiovascolari, oltre che per altre cause. Chi è solo è potenzialmente più esposto a malattie cardiovascolari e alla morte. Socializzare aiuta a prevenire lo stress, causa primaria delle malattie cardiache. Secondo i ricercatori, un'altra spiegazione del perché i possessori di un cane hanno un rischio minore di morte è che in generale fanno più attività fisica. In particolare, possedere un cane vuol dire anche dover uscire di casa con condizioni meteorologiche avverse, quando invece chi non ha animali non pensa minimamente a mettere il naso fuori della porta di casa.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno concluso la 13ª notte di attacchi contro obiettivi militari iraniani, colpiti

Oggi scadeva dopo 150 giorni la tariffa globale temporanea del 10%. In Italia con la politica il governo cambia le regole sull'imputabilità dei minori. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che rende automaticamente imputabili i ragazzi tra i 14 e i 18 anni, invertendo l'attuale presunzione prevista dalla legge. Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche quando è minorenne, ha affermato su X la Premier Meloni. Solo propaganda, il governo non affronta i problemi concreti degli italiani come il caro benzina, attacca la segretaria del PD, Elly Schlein. La cronaca, un bambino di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri quattro suoi coetanei, che frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima, sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili a un batterio. Sulla vicenda la procura di Vibo Valencia ha aperto un'inchiesta. Voltiamo pagina al calcio. Pep Guardiola è l'obiettivo dichiarato, con la novità di Carlo Ancelotti contattato e la possibilità che da qui ai prossimi giorni spuntino altri nomi per completare il gruppo. C'è fretta, ma non troppo, per la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale. L'importante è trovare le figure giuste. E quanto emerso dalla prima uscita ufficiale del neopresidente della FIGC Giovanni Malagò, del direttore tecnico e presidente del Club Italia Paolo Maldini e dell'advisor Leonardo. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno concluso la 13ª notte di raid contro obiettivi militari iraniani. Esplosioni in diverse città nel sud della Repubblica Islamica. Teheran ha affermato di aver colpito basi aeree USA in Giordania e Bahrain. La guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e si infiamma anche lo stretto di Bab al-Mandab. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, attaccano due petroliere saudite. L'amministrazione Trump ha annunciato nuovi dazi contro decine di paesi che da oggi sostituiscono quelli in scadenza del 10%. Le tariffe sono comprese tra il 10% e il 12,5%. Il provvedimento è stato determinato, secondo la Casa Bianca, dalle preoccupazioni relative al lavoro forzato. La politica, il governo cambia le regole sull'imputabilità dei minori. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che rende automaticamente imputabili i ragazzi tra i 14 e i 18 anni, invertendo l'attuale presunzione prevista dalla legge. Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni anche quando è minorenne, ha affermato su X la Premier Meloni. Basta propaganda, il governo non affronta i problemi concreti degli italiani come il caro benzina, attacca la segretaria del PD Elly Schlein. La procura di Bologna dovrebbe procedere oggi ad affidare l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 43enne morto lo scorso 19 luglio durante un fermo di polizia. L'esame è cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze della morte dell'uomo. Intanto proseguono le indagini per chiarire fino in fondo la dinamica di quanto accaduto. Un attacco con droni ucraini ha colpito all'alba un magazzino vicino a San Pietroburgo, provocando un incendio e una densa colonna di fumo visibile sulla città. Lo riferiscono autorità locali e media russi. Tra gli obiettivi vi sarebbero magazzini del colosso russo dell'e-commerce Wildberries. Il calcio, Pep Guardiola è l'obiettivo dichiarato con la novità di Carlo Ancelotti contattato e la possibilità che da qui ai prossimi giorni spuntino anche altri nomi per completare il gruppo. C'è fretta, ma non troppa, per la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale, è quanto emerso dalla prima uscita ufficiale del neopresidente della FIGC Giovanni Malagò, del direttore tecnico e presidente del Club Italia Paolo Maldini e dell'advisor Leonardo. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: A long time ago in a club far, far away.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
2: L'alpaca è un mammifero della famiglia dei camelidi, originario del Sud America, addomesticato e allevato soprattutto per utilizzarne la pregiata lana. L'alpaca è una delle due specie domestiche di camelidi diffuse in Sud America, l'altra è il lama. L'aspetto ricorda una pecora, anche se rispetto a essa ha dimensioni maggiori. Ha inoltre collo e zampe lunghe. L'alpaca è ruminante e in media ogni animale mangia circa 1 chilogrammo di vegetali al giorno e non ha bisogno di grandi quantità di acqua. Le femmine danno alla luce un solo piccolo all'anno perché il loro periodo di gestazione è di circa 11 mesi e mezzo. Gli alpaca sono animali gregari e vengono allevati in grandi mandrie. Nei luoghi d'origine pascolano a un'altitudine compresa fra i 3.500 e i 5.000 metri, sulle Ande del Perù meridionale, della Bolivia settentrionale e del nord del Cile. Gli alpaca sono animali sociali che vivono in gruppi familiari, composti da un maschio alfa territoriale, dalle femmine e dai loro piccoli. I branchi di alpaca sono piuttosto grandi e coprono grandi territori. Il periodo di massima attività degli alpaca è l'alba e il tramonto. Soprattutto i giovani, di solito a quest'ora del giorno, si può osservare un comportamento giocoso e una maggiore attività dei piccoli. Gli alpaca avvertono la mandria di eventuali intrusi con ispirazioni acute e rumorose che assomigliano a un bramito acuto. Il branco può attaccare i predatori più piccoli con le zampe anteriori e può sputare e scalciare. Gli alpaca possono essere talvolta aggressivi, ma anche molto gentili, intelligenti ed estremamente attenti.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno concluso la 13ª notte di raid contro obiettivi militari iraniani. Esplosioni in diverse città nel sud della Repubblica Islamica. Teheran ha affermato di aver colpito basi aeree USA in Giordania e Bahrain. La guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e si infiamma anche lo stretto di Bab al-Mandab. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, attaccano due petroliere saudite. L'amministrazione Trump ha annunciato nuovi dazi contro decine di paesi che da oggi sostituiscono quelli in scadenza del 10%. Le tariffe sono comprese tra il 10% e il 12,5%. Il provvedimento è stato determinato, secondo la Casa Bianca, dalle preoccupazioni relative al lavoro forzato. La politica, il governo cambia le regole sull'imputabilità dei minori. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che rende automaticamente imputabili i ragazzi tra i 14 e i 18 anni, invertendo l'attuale presunzione prevista dalla legge. Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni anche quando è minorenne, ha affermato su X la Premier Meloni. Basta propaganda, il governo non affronta i problemi concreti degli italiani come il caro benzina, attacca la segretaria del PD Elly Schlein. La procura di Bologna dovrebbe procedere oggi ad affidare l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 43enne è morto lo scorso 19 luglio durante un fermo di polizia. L'esame è cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze della morte dell'uomo. Intanto proseguono le indagini per chiarire fino in fondo la dinamica di quanto accaduto. Un attacco con droni ucraini ha colpito all'alba un magazzino vicino a San Pietroburgo, provocando un incendio e una densa colonna di fumo visibile sulla città. Lo riferiscono autorità locali e media russi. Tra gli obiettivi vi sarebbero magazzini del colosso russo dell'e-commerce Wildberries. Il calcio, Pep Guardiola è l'obiettivo dichiarato con la novità di Carlo Ancelotti contattato e la possibilità che da qui ai prossimi giorni spuntino anche altri nomi per completare il gruppo. C'è fretta, ma non troppa, per la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale, è quanto emerso dalla prima uscita ufficiale del neo presidente della FIGC Giovanni Malagò, del direttore tecnico e presidente del Club Italia Paolo

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: put your arms around me.
1: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 12 e un minuto.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno concluso la 13ª notte di raid contro obiettivi militari iraniani. Esplosioni in diverse città nel sud della Repubblica Islamica. Teheran ha affermato di aver colpito basi aeree USA in Giordania e Bahrain. La guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e si infiamma anche lo stretto di Bab al-Mandab. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, attaccano due petroliere saudite. L'amministrazione Trump ha annunciato nuovi dazi contro decine di paesi che da oggi sostituiscono quelli in scadenza del 10%. Le tariffe sono comprese tra il 10% e il 12,5%. Il provvedimento è stato determinato, secondo la Casa Bianca, dalle preoccupazioni relative al lavoro forzato. La politica, il governo cambia le regole sull'imputabilità dei minori. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che rende automaticamente imputabili i ragazzi tra i 14 e i 18 anni, invertendo l'attuale presunzione prevista dalla legge. Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni anche quando è minorenne, ha affermato su X la Premier Meloni. Basta propaganda, il governo non affronta i problemi concreti degli italiani come il caro benzina, attacca la segretaria del PD Elly Schlein. La procura di Bologna dovrebbe procedere oggi ad affidare l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 43enne morto lo scorso 19 luglio durante un fermo di polizia. L'esame è cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze della morte dell'uomo. Intanto proseguono le indagini per chiarire fino in fondo la dinamica di quanto accaduto. Un attacco con droni ucraini ha colpito all'alba un magazzino vicino a San Pietroburgo, provocando un incendio e una densa colonna di fumo visibile sulla città. Lo riferiscono autorità locali e media russi. Tra gli obiettivi vi sarebbero magazzini del colosso russo dell'e-commerce Wildberries. Il calcio, Pep Guardiola è l'obiettivo dichiarato con la novità di Carlo Ancelotti contattato e la possibilità

Sa che da qui ai prossimi giorni spuntino anche altri nomi per completare il gruppo. C'è fretta, ma non troppa, per la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale, e quanto emerso dalla prima uscita ufficiale del neopresidente della FIGC Giovanni Malagò, del direttore tecnico e presidente del Club Italia Paolo Maldini e dell'advisor Leonardo. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biovet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabetes Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il cane in auto. Per un cane sono innumerevoli le occasioni di viaggiare in auto e quasi tutti i cani, soprattutto se vengono abituati presto, gradiscono molto questa circostanza. Con la giusta attenzione si può rendere il viaggio molto piacevole per il cane e per il padrone. Talvolta i cani soffrono il mal d'auto ed evidenziano il malessere con problemi di stomaco o con palese agitazione. Si può cercare di prevenire questo inconveniente abituando il cane da cucciolo con viaggi brevi che si fanno via via più lunghi e che sono sempre seguiti da una passeggiata. Ciò per associare il trasferimento in auto a qualche cosa di chiaramente piacevole. Queste attenzioni potrebbero non essere state risolutive e allora si può consultare il veterinario per valutare l'utilizzo di farmaci che mitighino il disagio. Se il viaggio è lungo, è bene sia interrotto ogni 2-3 ore, perché anche il nostro amico abbia la possibilità di sgranchirsi, bere, soddisfare esigenze fisiologiche. Non si deve mai prescindere dalle condizioni di sicurezza. Durante il viaggio, il cane non deve avere la possibilità di interferire con i movimenti del guidatore. Se di grossa taglia, è bene che sia alloggiato in apposita gabbia, in bagagliaio o sul sedile posteriore. Se di piccola taglia, in adeguato trasportino che può essere anche aperto con guinzaglio che permetta movimenti circoscritti.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
3: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. In Francia la prefettura della Gironda ha ordinato l'evacuazione di tutta la penisola di Cap Ferré a causa dell'incendio che mercoledì è divampato a nord del bacino di Arcachon. L'evacuazione si svolge via terra ma anche con navette marittime, oltre 20.000 gli sfollati. Il presidente Macron ha riferito che Parigi ha chiesto l'attivazione del meccanismo di protezione civile dell'UE. Emergenza incendi anche in Spagna, dove il governo ha dichiarato lo stato d'emergenza nazionale dopo che numerosi roghi hanno costretto all'evacuazione di circa 10.000 persone nella regione centrale di Madrid. Gli Stati Uniti hanno concluso la 13ª notte di raid contro obiettivi militari iraniani. Esplosioni in diverse città nel sud della Repubblica Islamica. Teheran ha affermato di aver colpito basi aeree USA in Giordania e Bahrain. Alta tensione in Cisgiordania. Coloni israeliani hanno ucciso 4 palestinesi. Nelle violenze è morto anche un israeliano e altri 2 sono rimasti feriti. L'amministrazione Trump ha annunciato nuovi dazi contro decine di paesi che da oggi sostituiscono quelli in scadenza del 10%. Le tariffe sono comprese tra il 10% e il 12,5%. Il provvedimento è stato determinato, secondo la Casa Bianca, dalle preoccupazioni relative al lavoro forzato. La cronaca: è morta nella notte all'ospedale San Salvatore dell'Aquila la giovane allieva di 22 anni precipitata nella giornata di giovedì dal terzo piano della scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito. La ragazza, per cause ancora in corso d'accertamento, sarebbe caduta dalla finestra della propria camera all'interno dell'istituto. Primo grande fine settimana di partenze, scatta il piano esodo estivo. In vista dell'aumento dei flussi veicolari, ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. 27 milioni i veicoli in viaggio da oggi e sino a domenica 26 luglio. Viabilità Italia prevede bollino rosso oggi pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. La Formula 1 fa tappa in Ungheria, 11ª prova del Mondiale, oggi le prime 2 sessioni di libere, domani la 3ª prova e le qualifiche, domenica alle 15, semaforo verde per la gara. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Prendiamoci cura delle orecchie del micio. Le orecchie sono una delle parti del corpo più delicate di un gatto. Hanno una particolare conformazione, praticamente priva di protezioni, ed esposta ad agenti esterni, per cui è importante effettuare una periodica pulizia delle orecchie del gatto al fine di mantenerle sane. Le orecchie sono un organo di senso molto importante per la sua esistenza. Insieme alla vista, l'udito è uno dei sensi più sviluppati ed utilizzati dal gatto nel corso della sua normale attività quotidiana. Segnali di allarme di una situazione non più rientrante nella normalità sono rappresentati dalla presenza di croste nelle orecchie, cattivo odore, secrezioni untuose e produzione eccessiva di cerume. In caso di dubbio è opportuno portare subito il gatto dal veterinario per individuare il tipo di lesione e le cure adeguate. Fra le affezioni più comuni dell'orecchio del gatto c'è l'otite. In questo caso comincia a scuotere la testa e piegarla continuamente da un lato, a grattarsi con le zampe e a lamentarsi. Prevenire è meglio che curare. La regolare pulizia delle orecchie del nostro micio è il primo passo per una adeguata prevenzione. Importante è anche ispezionare le orecchie del gatto ogni volta che ritorna da una passeggiata fuori di casa per assicurarsi che non ci siano corpi estranei o piccole ferite.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: vita.
1: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
2: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
3: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
1: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Pep Guardiola non sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio. Dopo una riflessione durata circa 10 giorni, l'ex allenatore del Manchester City ha comunicato alla Federcalcio la decisione di rinunciare all'incarico, pur definendosi lusingato dalla proposta presentata dal direttore tecnico Paolo Maldini e dall'advisor Leonardo, per conto della nuova FIGC guidata da Giovanni Malagò. Alla base della scelta, secondo quanto si apprende, è la volontà di dedicare un periodo alla famiglia e di concedersi un anno sabbatico dopo 10 stagioni alla guida del club inglese. Guardiola aveva lasciato aperta la possibilità di discutere il progetto di rilancio della nazionale, ma alla fine hanno prevalso le ragioni personali. La Federcalcio dovrà ora individuare un nuovo profilo cui affidare la guida tecnica degli azzurri. Francia e Spagna alle prese con una grave emergenza incendi. In Gironda ha ordinata l'evacuazione dell'intera penisola di Caffèrè, dove

circa 20.000 persone hanno lasciato l'area interessata dal vasto rogo divampato a nord del bacino di Arcachon. Il presidente Emmanuel Macron ha annunciato la richiesta di attivazione del meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea. In Spagna invece il governo ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale dopo che gli incendi hanno costretto all'evacuazione di circa 10.000 persone nella regione di Madrid. 5 persone, 4 palestinesi e un israeliano morti in una sparatoria nei pressi di Nablus, in Cisgiordania. Almeno 6 sono rimaste ferite, secondo la

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Ehi, hey, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Il giusto mix. Miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 15 e un minuto.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Pep Guardiola non sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio. Dopo una riflessione durata circa 10 giorni, l'ex allenatore del Manchester City ha comunicato alla Federcalcio la decisione di rinunciare all'incarico, pur definendosi lusingato dalla proposta presentata dal direttore tecnico Paolo Maldini e dall'advisor Leonardo per conto della nuova FIGC guidata da Giovanni Malagò. Alla base della scelta, secondo quanto si apprende, è la volontà di dedicare un periodo alla famiglia e di concedersi un anno sabbatico dopo 10 stagioni alla guida del club inglese. Guardiola aveva lasciato aperta la possibilità di discutere il progetto di rilancio della nazionale, ma alla fine hanno prevalso le ragioni personali. La Federcalcio dovrà ora individuare un nuovo profilo cui affidare la guida tecnica degli azzurri. Francia e Spagna alle prese con una grave emergenza incendi. In Gironda ha ordinata l'evacuazione dell'intera penisola di Cafferré, dove circa 20.000 persone hanno lasciato l'area interessata dal vasto rogo divampato a nord del bacino di Arcachon. Il presidente Emmanuel Macron ha annunciato la richiesta di attivazione del meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea. In Spagna invece il governo ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale dopo che gli incendi hanno costretto all'evacuazione di circa 10.000 persone nella regione di Madrid. 5 persone, 4 palestinesi e un israeliano morti in una sparatoria nei pressi di Nablus in Cisgiordania. Almeno 6 sono rimaste ferite. Secondo l'IDF, un palestinese avrebbe sottratto l'arma a un coordinatore della sicurezza civile israeliano. Aprendo il fuoco dopo l'attacco, Israele ha inviato rinforzi nell'area. Il premier Benjamin Netanyahu ha promesso una risposta con la forza. Anche la cronaca: in corso all'ospedale Sant'Orsola di Bologna l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. Il 42enne è morto domenica pomeriggio durante un intervento della polizia in zona Pilastro. 36,2 milioni gli italiani che hanno trascorso o trascorreranno almeno un periodo di vacanza tra giugno e settembre, generando un giro d'affari complessivo di 43 miliardi, secondo un'indagine Tecné per Federalberghi. La vacanza principale durerà in media 9,8 giorni, costerà 917 euro a persona. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: I cani obesi vivono di meno. L'obesità costituisce un potenziale pericolo per i nostri amici a quattro zampe. Ricercatori dell'Università di Liverpool hanno messo in evidenza come cani in sovrappeso muoiano più di 2 anni e mezzo prima rispetto ai loro simili di peso nella norma. Secondo questo studio, in tutte le razze, il sovrappeso riduce la longevità da un minimo di 5 mesi nei pastori tedeschi a 2 anni e 6 mesi per gli Yorkshire Terrier maschi. Gli scienziati inglesi hanno portato a termine uno studio lungo 20 anni basato sulle visite veterinarie a cui sono stati sottoposti 50.000 cani di 12 delle razze più comuni. La causa del sovrappeso nei quattro zampe risiederebbe nelle abitudini alimentari degli animali domestici. Secondo una recente indagine, più della metà, 54%, dei proprietari di cane dà sempre o spesso il proprio cibo come extra ai pet e quasi un quarto, 22%, li sovraalimenta. Inoltre, solo un proprietario su 5 misura sempre la quantità di cibo da mettere nella ciotola.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. I primi risultati dell'autopsia su Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro a Bologna, confermano quanto già emerso dall'attacco. I polmoni erano pieni di sangue, un elemento che rafforza l'ipotesi di un possibile soffocamento causato dalla presenza ematica nelle vie respiratorie, in attesa degli accertamenti medico-legali che dovranno stabilire con precisione le cause della morte. In merito ai disordini durante le proteste, in seguito alla morte a Bologna, il ministro dell'interno Piantedosi attacca il primo cittadino lepore. Convocare una piazza per sollecitare verità e giustizia, come se fosse necessario sollecitare chi se ne deve occupare, credo che sia una cosa sbagliata. Francia e Spagna restano alle prese con una grave emergenza incendi. In Francia sono salite a circa 63.000 le persone evacuate a sud di Bordeaux, 40.000 nel dipartimento della Gironda, 23.000 in quello delle Landes. Resta inoltre in vigore l'evacuazione dell'intera penisola di Cap Ferret, mentre il presidente Macron ha chiesto l'attivazione del meccanismo di protezione civile dell'UE. In Francia il governo ha dichiarato lo stato di emergenza, evacuate 10.000 persone nella regione di Madrid. Anche il conflitto in Ucraina, il leader di Kiev Zelensky ha denunciato un attacco russo su Sloviansk nell'est del paese che ha causato 5 morti. E 9 feriti. Un altro attacco nella regione di Kiev ha provocato invece 6 vittime e decine i feriti. Pep Guardiola non sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio. Dopo una riflessione durata circa 10 giorni, l'ex allenatore del Manchester City ha comunicato alla Federcalcio la decisione di rinunciare all'incarico, pur definendosi lusingato dalla proposta presentata dal direttore tecnico Paolo Maldini e dall'advisor Leonardo, per conto della nuova FIGC guidata da Giovanni Malagò. Alla base della scelta, secondo quanto si apprende, è la volontà di dedicare un periodo alla famiglia e di concedersi un anno sabbatico dopo 10 stagioni alla guida del club inglese. Guardiola aveva lasciato aperta la possibilità di discutere il progetto di rilancio della nazionale, ma alla fine hanno prevalso le ragioni personali. La Federcalcio dovrà ora individuare un nuovo profilo cui affidare la guida tecnica degli azzurri. È tutto, grazie dell'ascolto.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza.

0: Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa ViaVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: con i vostri animali.
1: Cani e guai. Sappiamo che chiunque abbia scelto di vivere con un cane da compagnia è preparato ad accettare di dover rimediare ad eventuali danni provocati dalla sua esuberanza e dalla sua problematica adattabilità a vivere tra le pareti domestiche. Però è comprensibile che si voglia sapere prima a cosa si va incontro scegliendo una razza o un'altra. Così, ad una società inglese è stata richiesta un'indagine su quali fossero le razze canine che in una casa potessero combinare più danni. Sono state intervistate telefonicamente 3.000 persone e ne è venuta fuori una classifica davvero curiosa. Opinione diffusa è che l'alano sia il più terribile e del resto la sua stazza, immaginata in un appartamento di città, lo farebbe ampiamente supporre. Stranamente, è al secondo posto di questa classifica di guastatori il Chihuahua, seguito dal mastino del Basset Hound. Seguono il levriero, il setter inglese, il bulldog, il bassotto, il boxer e il beagle.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci

0: pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con lo sport. Il calcio: Pep Guardiola non sarà il nuovo CT della nazionale italiana. Dopo giorni di contatti e indiscrezioni, l'allenatore catalano ha sciolto le riserve su un possibile incarico sulla panchina azzurra. L'ex Manchester City ha declinato la proposta soprattutto per motivi personali e la volontà di prendere un anno di pausa. Svanito dunque il sogno Guardiola, in cima alla lista di Paolo Maldini e Leonardo c'è Andrea Pirlo. Nelle stesse ore della rinuncia di Pep alla panchina azzurra, la Germania ha annunciato Jürgen Klopp come nuovo commissario tecnico. Il tedesco ha firmato un contratto fine mondiali del 2030 inclusi. La nazionale può unire noi tedeschi come poche altre cose. È proprio questo che rende questo incarico così speciale per me, ha dichiarato l'ex allenatore del Liverpool e del Borussia Dortmund. Sarà lo stadio Giuseppe Meazza di Milano ad ospitare giovedì 12 novembre Italia-Francia, penultimo incontro della nazionale nel gruppo 1 della Lega A della UEFA Nations League, lo rende noto la FIGC, definita così anche l'ultima sede di gara del girone degli azzurri, che faranno il loro esordio nella quinta edizione del torneo venerdì 25 settembre con il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma. Completa il girone la Turchia di Vincenzo Montella. La Formula 1 fa tappa in Ungheria per l'11ª prova del mondiale. Oggi le prime due sessioni di libere, domani la terza prova e le qualifiche, domenica alle 15 semaforo verde per la gara. E al Tour de France la 19ª frazione con 4 Gran Premi della montagna, incluso il celebre arrivo in salita all'Alpe d'Huez a 1850 metri. Lo sloveno Tadej Pogacar proverà a sfatare il tabù. La maglia gialla è grande favorito per il successo finale, non ha mai vinto questa mitica tappa. Ed è tutto, un buon ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche

facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Giochi per pappagalli. I giochi sono importanti per lo sviluppo psicologico e fisico del nostro pappagallino. È opportuno che li abbia a sua disposizione essendo un animale attivo, curioso ed intelligente. Nelle pet houses si può trovare un'ampia varietà di giochini che catturano

0: catturano l'attenzione e la curiosità del pappagallo, permettendo anche un corretto utilizzo di becco, mandibole e altre funzioni del corpo. A differenza di altri animali, i pappagalli distinguono i colori, per cui è utile dotarli di giochi di diverse forme e colori, in modo da rendere il gioco più divertente e stimolante. Specchietti, altalene, catenelle, corde, eccetera, possono essere messi nella gabbia facendo attenzione a non riempirla troppo, per non togliere eccessivamente spazio. Sarebbe corretto alternare i giochi ad intervalli, così da stimolare maggiormente il pappagallo. Il gioco aiuta a mantenerlo occupato e attivo e permette alle persone di casa di interagire con lui. Non bisogna solo ritenere che serva a impegnare il pappagallo, ma anche a realizzare un rapporto più saldo e rafforzarne la fiducia. Teniamo presente che il pappagallo non deve essere forzato ad affrontare situazioni a lui non gradite. Pertanto ricordiamoci di interagire sempre con pazienza e calma, rispettando i suoi tempi.
1: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. L'Unione delle Camere Penali critica il disegno di legge sull'imputabilità dei minorenni e solleva dubbi di costituzionalità. Secondo i penalisti, la riforma rappresenterebbe una regressione culturale e un cambio radicale.

0: verticale del sistema di giustizia minorile basato sulla valutazione della maturità del ragazzo. L'associazione denuncia una deriva repressiva e chiede interventi fondati su principi costituzionali e recupero sociale. I primi risultati dell'autopsia su Abderrahim Fakir confermerebbero la presenza di sangue nei polmoni già emersa dall'attacco, un elemento che potrebbe indicare un decesso per soffocamento, ma saranno gli accertamenti medico-legali a stabilire le cause precise della morte del 42enne. La procura di Bologna dovrà chiarire anche il ruolo delle modalità di intervento della polizia, compreso l'eventuale uso della forza e dello spray al peperoncino. Svolta nel caso che coinvolge l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro, l'avvocato di Mauro Caroccia, indagato nell'inchiesta sulla bisteccheria d'Italia, ha annunciato che consegnerà alla procura le chat tra il suo assistito e Del Mastro. Secondo il legale, i messaggi sarebbero fondamentali per chiarire la posizione del cliente dopo il diniego del Parlamento all'acquisizione del materiale nell'ambito delle indagini. Il Fondo Monetario Internazionale stima per l'Italia una crescita dello 0,5% nel 2026 e nel 2027, che salirà allo 0,8% nel 2028. Secondo il fondo, la ripresa è sostenuta dagli investimenti del PNRR e dal miglioramento dei conti pubblici, ma resta elevato il livello del debito, considerato ancora vulnerabile agli shock economici. L'Iraq smentisce di essere impegnato in una mediazione per un cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran dopo le indiscrezioni del New York Times. Baghdad definisce le notizie infondate. Intanto in Israele il governo Netanyahu annuncia un'accelerazione sulla legalizzazione degli avamposti in Cisgiordania e nuove operazioni contro quelli definiti gruppi terroristici. Dopo il no di Guardiola, l'Italia riparte da Andrea Pirlo, l'ex campione del mondo e la scelta per la panchina azzurra. La trattativa è in fase avanzata e si stanno definendo gli ultimi dettagli. Pirlo dovrà prima risolvere il contratto con lo United FC di Dubai, poi potrà firmare come nuovo commissario tecnico della nazionale azzurra. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Via Vet Group,

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Come tenere in linea il vostro gatto? L'obesità felina può causare patologie gravi, quali il diabete, l'artrite, patologie cardiache, difficoltà respiratorie e insufficienza renale. È opportuno combatterla. Prima che il micio inizi la dieta, è bene farlo visitare da un veterinario per una valutazione delle sue condizioni generali. Sarà impostato un piano di dimagrimento che dovrà essere seguito in maniera precisa e costante. In commercio esistono alimenti dietetici studiati appositamente per avere un minor apporto di calorie. È importante pianificare la perdita di peso su un medio periodo, qualche mese, e mai cambiando drasticamente la dieta del nostro micio. Da evitare la pratica di lasciare sempre cibo a disposizione del gatto o quella di dargli da mangiare ogni qualvolta lo chieda. La soluzione migliore è quella di dargli da mangiare 2 volte al giorno con una quantità di cibo prestabilita. Una corretta dieta deve essere accompagnata da un esercizio fisico regolare. L'allenamento migliore avviene attraverso il gioco. Giocare regolarmente è fondamentale per mantenere il micio in condizioni psicofisiche ottimali. Il gatto gioca di buon grado da solo o gioca volentieri con noi.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

0: Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Anche a loro piace Radio Biavet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. L'Unione delle Camere Penali critica il disegno di legge sull'imputabilità dei minorenni e solleva dubbi di costituzionalità. Secondo i penalisti, la riforma rappresenterebbe una regressione culturale e un cambio radicale del sistema di giustizia minorile basato sulla valutazione della maturità del ragazzo. L'associazione denuncia una deriva repressiva e chiede interventi fondati su principi costituzionali e recupero sociale. I primi risultati dell'autopsia su Abderrahim Fakir confermerebbero la presenza di sangue nei polmoni già emersa

dall'attack, un elemento che potrebbe indicare un decesso per soffocamento, ma saranno gli accertamenti medico-legali a stabilire le cause precise della morte del 42enne. La procura di Bologna dovrà chiarire anche il ruolo delle modalità di intervento della polizia, compreso l'eventuale uso della forza e dello spray al peperoncino. Svolta nel caso che coinvolge l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro, l'avvocato di Mauro Caroccia, indagato nell'inchiesta sulla bisteccheria d'Italia, ha annunciato che consegnerà alla procura le chat tra il suo assistito e Del Mastro. Secondo il legale, i messaggi sarebbero fondamentali per chiarire la posizione del cliente dopo il diniego del Parlamento all'acquisizione del materiale nell'ambito delle indagini. Il Fondo Monetario Internazionale stima per l'Italia una crescita dello 0,5% nel 2026 e nel 2027, che salirà allo 0,8% nel 2028. Secondo il fondo, la ripresa è sostenuta dagli investimenti del PNRR e dal miglioramento dei conti pubblici, ma resta elevato il livello del debito, considerato ancora vulnerabile agli shock economici. L'Iraq smentisce di essere impegnato in una mediazione per un cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran dopo le indiscrezioni del New York Times. Baghdad definisce le notizie infondate. Intanto in Israele il governo Netanyahu annuncia un'accelerazione sulla legalizzazione degli avamposti in Cisgiordania e nuove operazioni contro quelli definiti gruppi terroristici. Dopo il no di Guardiola, l'Italia riparte da Andrea Pirlo, l'ex campione del mondo e la scelta per la panchina azzurra. La trattativa in fase avanzata e si stanno definendo gli ultimi dettagli. Pirlo dovrà prima risolvere il contratto con lo United FC di Dubai, poi potrà firmare come nuovo commissario tecnico della nazionale azzurra. È tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Tensione tra Stati Uniti e Iran. Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump sarebbe in modalità vendetta contro Teheran e sempre più scettico sulla via diplomatica. Il presidente americano avverte Cina e Russia sui rischi di un sostegno all'Iran. Intanto, la coalizione a guida americana annuncia l'abbattimento di 5 droni esplosivi sopra Erbil, senza vittime. Nuovi elementi sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto a Bologna durante un intervento della polizia. I primi esiti dell'attacco avrebbero rilevato la presenza di sangue nei polmoni e nelle vie aeree, rafforzando l'ipotesi di un possibile soffocamento. Sarà l'autopsia a stabilire le cause precise del decesso e il ruolo avuto dalle modalità dell'intervento. Nuovo sviluppo nel caso del Mastro. L'avvocato di Mauro Caroccia, indagato nell'inchiesta sulla bistecchieria d'Italia, consegnerà alla procura le chat tra il suo assistito e l'ex sottosegretario, dopo il no del Parlamento all'acquisizione. Per il legale i messaggi sono fondamentali per chiarire la posizione del cliente. Del Mastro si dice favorevole alla consegna e sostiene che le chat dimostreranno la sua estraneità ai fatti. Andrea Pirlo sarà il prossimo commissario tecnico della nazionale italiana. Dopo il no di Guardiola, la dirigenza azzurra ha raggiunto l'accordo con l'ex allenatore di Juventus e Sampdoria. Manca solo la firma legata alla risoluzione del contratto con lo United FC di Dubai. Per Pirlo previsto un accordo quadriennale con l'obiettivo dei mondiali 2030. LeBron James cambia maglia, il fuoriclasse NBA giocherà la prossima stagione con i Philadelphia 76ers, firmato un contratto biennale da 8 milioni di dollari con opzione sul secondo anno. Dopo aver valutato il ritiro, LeBron ha rilanciato: ho ancora molto da dare e punta a vincere un altro titolo. Tadej Pogacar firma un'altra impresa al Tour de France. Lo sloveno vince la 19ª tappa sull'Alpe d'Huez, rimontando i fuggitivi con un attacco solitario e conquistando il 5º successo nella Grand Boucle 2026. Pogacar batte anche il record di scalata che apparteneva a Marco Pantani e consolida il primato in classifica con oltre 7 minuti di vantaggio su Remco Evenepoel. Ferrari protagonista nelle prove libere del Gran Premio di Formula 1 d'Ungheria. Hamilton chiude al comando la seconda sessione dopo il miglior tempo di Leclerc nelle FP1. Il monegasco è secondo nell'FP2 davanti a Norris e Verstappen. Sabato le terze

0: corse libere e poi le qualifiche decisive per la griglia di partenza. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Anche a loro piace Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il microchip per cani è obbligatorio per legge. Deve essere applicato entro 2 mesi di vita del cane. È bene ricordare che il veterinario può non prestare le cure ad un cane che ne sia sprovvisto, salvo le doverose cure salvavita. L'applicazione del microchip è indolore. È fornito e applicato dal veterinario. In caso di rilascio del passaporto individuale europeo per cani, il numero del microchip deve essere riportato sulle pagine del documento relativo all'identificazione dell'animale, dove sono specificati anche data di impianto e localizzazione.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Ragnatele tecnologiche. Dalla natura non si smette mai di apprendere. Parliamo della colla prodotta dai ragni per incollare alle superfici i fili della loro tela. Uno studio di ricercatori dell'Università di Akron, USA, sulle ragnatele, ha permesso di riprodurre dischi sintetici superadesivi di seta simili a quelli con cui i ragni attaccano le ragnatele alle superfici per arrampicarsi su di esse in modo sicuro e rapido. Questa innovazione potrebbe trovare interessanti applicazioni nel settore industriale per creare adesivi commerciali molto più resistenti dei nastri adesivi e delle colle convenzionali, nel settore biomedico per potenziare il fissaggio dei tendini alle ossa o per la gestione delle fratture. Il filato del ragno presenta caratteristiche eccezionali. Si è verificato che esso è tanto robusto da spezzarsi sotto il proprio peso solo se ha una lunghezza che va da 45 a 72 km ed è tanto elastico da potersi allungare del 30-40% prima di spezzarsi, mentre per il nylon questa percentuale è solo del 20%.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Il giusto mix, miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Viavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Fiat, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Fiabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

about you. Anche a loro piace Radio Biavet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.